akşanat. Ni sua va battesi, vole mezza sua pedoksi. Ni ta avari sui vattensa, ja jatkoe matkansa.